en alto del sol el ancora de Usur, mentre el mundo pian piano spariva lontano laggiù. Una música dolce suonava soltanto per me.

felice più in alto del sole ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me.

contemplaré la cuando pregunte la luna. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli.

continua a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, oh, cantare, oh, oh, oh. Nel felice di stare qua nel morire. Penso che un segno così non ritorni mai più. Mi dipingi con le mani e la mano.